mi per fer la migdiada. Oh, Tere Caro, obert sempre per vacances.